0: Dadi dodi ngolo xiangtian kang yo si sajia di ne, dengi dodi xiang ngubat zhongchot ni bi, dodi ngolo zodi sajia di rang di yin yin. Xiangtian kang sajia di nzuji jingzi yang, lo ji toga, zoli la za la, zai gul xie bi qie do yin ba shi. Gen zhahi pinzo la jie ngolo xiangtian kang, zuji xia qi, renba da jia ge nzho lu jie di, zuji xie si sajia dang. Qiu lu su, gui ngi jie qia jin da, gu ren cin ba da, ni yu ra dang renba po di, jun ba yin yin. 大家拉萨中间多地乡我把中村儿北京多地我老乡丁空协吧我所协我跟着同居所就业了路德米人刚刚七夕协兵这部地乡拉林里热追特别德林北京龙城年轻来空看给龙城街我等一举比徐浪协兵来前囊拉萨中间多地乡我把中村儿那边北京多地我老乡丁空跟给过我这些拼凑拉当空跟我老乡丁空给过了开大协兵来我对家的就一月比
1: 제제

Kolanganchu jeba dogariya ki tangwe ama sibi luki di senju bachi. Jin ami zewa la hasang tang jangdi ninji sum dinye. Ya jubu namazo, jalanganchu mintu jinchin amar dolumbu wi luki di sendo. Luki di na jeba labatsirin ki tangwe ama la sibadishi.